lehele le ba setho ba batla ba ile ho thelwa marona mesi ka khaiba majara full ka mahika di khabane tsa moshweshwe ma para go amaka di jotjela bana bang khaudi se e motswana.